Na, hermana, katok rbali ko yabili ko che el Espiritu Santo. Kakesta ko, char santo.